Tume shunane paramiche pa hua honia dre veshen, e cho hajni ando vesh, taj kadi paramiche sa zginadi, ketaro Robert Brisenstam po svensk romani.

0: Royal Welsh Chamber Players spelade den tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno di

gioia brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno.

avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai.

Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Le belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor.